0: che rap già nei Pavarotti.
1: Che rap già nei Pavarotti.
0: Rossen furba alle già nei Totti.
1: Rossen furba alle già nei Totti.
2: Radio Wave. Český rozhlas.